0: dai. Aspetta, che ti passi. Oh, ciao Claudio, ci sei anche tu. Vieni che ti presento una persona. Questa è Marina.
1: Piacere, Marina.
2: Piacere, Claudio. Ti stai divertendo?
1: Ma non troppo, non conosco quasi nessuno qui.
2: Se vuoi ti presento a tutti gli altri.
1: No, non importa, sto bene qui.
2: Tu ce l'hai un amore?
1: Un amore? Un amore l'ho avuto tanto tempo fa.
2: E adesso non ce l'hai più.

chiesto, mi hai pensato, t'avrei risposto bene, certo sai.

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 11?
1: Fermo con la mano. 12.

Modena ha fermato il 31enne accusato di strage dopo aver investito e coltellato alcune persone in centro. Milano, investiti due turisti americani, morto un uomo di 77 anni, gravissima la moglie. Tragedia all'autodromo di Vallelunga, muore un motociclista durante le qualifiche. Proteste e blackout a Cuba, quinta notte di tensione a L'Avana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El-Khoudry, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e accoltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
2: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, è morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da Via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
1: Incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un exside durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
2: Andiamo all'estero. Continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città, mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
1: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
2: Voltiamo pagina. La Bulgaria vincerà la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele, terza la Romania, quinto posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto La Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:02.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 18 maggio e si festeggia San Giovanni primo Papa. Oggi è la giornata internazionale dei musei. Il proverbio del giorno è: marzo tinge, aprile dipinge, maggio fa le belle donne e giugno fa le brutte carogne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, la noiosa routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione.
2: Toro, mattone dopo mattone costruite la vostra grande impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea. Curate di più il look. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia.
3: Gemelli, la luna nel vostro segno vi aiuta a gestire meglio i rapporti e le pubbliche relazioni, ma è bene procedere senza puntare troppo in alto. Viaggi, spostamenti protetti dalle stelle, impegnatevi per coinvolgere una persona che vi interessa.
2: Cancro, immaginazione e sensibilità diventano i vostri punti di forza e vi aiutano a risolvere una situazione di stallo che cominciava a preoccuparvi. Se non potete soddisfare il desiderio di un viaggio, volate almeno sulle ali della fantasia navigando online.
3: Leone, con il transito della luna in gemelli riuscite a recuperare la serenità interiore ed anche un po' di tempo perso. Non esitate a seguire un impulso creativo e cercate di ricontattare un amico che non vedete da tempo e organizzate un bel incontro.
2: Vergine, questo lunedì è disturbato dalla disarmonia della Luna e di Saturno, che può rendervi inquieti ed agitati senza che ce ne sia un reale motivo. Nel tempo libero, visto l'umore, meglio optare per l'inoffensiva compagnia di un buon libro.
3: Bilancia, se siete alla ricerca di qualcosa di davvero stimolante, non tiratevi indietro quando qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in un breve viaggio. Sarà un'occasione irripetibile per allargare la vostra conoscenza, ma tenete sott'occhio le spese.
2: Scorpione, si schiarisce l'orizzonte e torna a splendere anche il vostro sorriso. Per recuperare velocemente, pianificate nel dettaglio i vostri progetti. Non perdete tempo in chiacchiere ed avvicinate chi può aiutarvi a crescere professionalmente.
3: Sagittario, l'opposizione Luna a Saturno fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione sfavorevole vi coinvolga non vi manda in crisi più di tanto. Avete sempre un porto sicuro dove rifugiarvi e recuperare la gioia di vivere e il vostro equilibrio.
2: Capricorno, focus sul lavoro, attorno a voi si crea un'atmosfera serena. Parlate poco, ma infondete tranquillità. Oggi poche parole e molti fatti. Buoni guadagni in campo commerciale, ma su una trattativa che va per le lunghe conviene tenere gli occhi aperti.
3: Acquario, davvero una splendida giornata con la Luna e Marte nel segno d'aria come il vostro. Occasioni da non perdere, tanto divertimento, momenti piacevoli in famiglia, con gli amici, insieme a loro vi sembra che il tempo non sia mai passato.
2: Pesci, dinamica e razionale, la Luna in Gemelli crea qualche disagio al vostro carattere sensibile ed un po' indolente. Reagite con determinazione, mostrarsi insicuri non giova. Combattete la tendenza ad estraniarvi per fuggire dalle responsabilità.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

Modena ha fermato il 31enne accusato di strage dopo aver investito e coltellato alcune persone in centro. Milano, investiti due turisti americani, morto un uomo di 77 anni, gravissima la moglie. Tragedia all'autodromo di Vallelunga, muore un motociclista durante le qualifiche, proteste e blackout a Cuba, quinta notte di tensione a L'Avana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notizia.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e accoltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
2: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, è morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da Via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
1: Incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un X-side durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
2: Andiamo all'estero, continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
1: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
2: Voltiamo pagina. La Bulgaria vincerà la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele, terza la Romania, quinto posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani

0: Erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto La Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 18 maggio e si festeggia San Giovanni Primo Papa. Oggi è la giornata internazionale dei musei. Il proverbio del giorno è: marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne e giugno fa le brutte carogne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la noiosa routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione.
2: Toro, mattone dopo mattone costruite la vostra grande impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea. Curate di più il look, i giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia.
1: Gemelli, la luna nel vostro segno vi aiuta a gestire meglio i rapporti e le pubbliche relazioni, ma è bene procedere senza puntare troppo in alto. Viaggi, spostamenti protetti dalle stelle, impegnatevi per coinvolgere una persona che vi interessa.
2: Cancro, immaginazione e sensibilità diventano i vostri punti di forza e vi aiutano a risolvere una situazione di stallo che cominciava a preoccuparvi. Se non potete soddisfare il desiderio di un viaggio, volate almeno sulle ali della fantasia navigando online.
1: Leone, con il transito della luna in gemelli riuscite a recuperare la serenità interiore ed anche un po' di tempo perso. Non esitate a seguire un impulso creativo e cercate di ricontattare un amico che non vedete da tempo e organizzate un bel incontro.
2: Vergine, questo lunedì è disturbato dalla disarmonia della Luna e di Saturno che può rendervi inquieti ed agitati senza che ce ne sia un reale motivo. Nel tempo libero, visto l'umore, meglio optare per l'inoffensiva compagnia di un buon libro.
1: Bilancia, se siete alla ricerca di qualcosa di davvero stimolante, non tiratevi indietro quando qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in un breve viaggio. Sarà un'occasione irripetibile per allargare la vostra conoscenza, ma tenete sott'occhio le spese.
2: Scorpione, si schiarisce l'orizzonte e torna a splendere anche il vostro sorriso. Per recuperare velocemente, pianificate nel dettaglio i vostri progetti. Non perdete tempo in chiacchiere ed avvicinate chi può aiutarvi a crescere professionalmente.
1: Sagittario, l'opposizione Luna-Saturno fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione sfavorevole vi coinvolga non vi manda in crisi più di tanto. Avete sempre un porto sicuro dove rifugiarvi e recuperare la gioia di vivere e il vostro equilibrio.
2: Capricorno, focus sul lavoro, attorno a voi si crea un'atmosfera serena, parlate poco ma infondete tranquillità. Oggi poche parole e molti fatti, buoni guadagni in campo commerciale, ma su una trattativa che va per le lunghe conviene tenere gli occhi aperti.
1: Acquario, davvero una splendida giornata con la Luna e Marte nel segno d'aria come il vostro. Occasioni da non perdere, tanto divertimento, momenti piacevoli in famiglia, con gli amici, insieme a loro vi sembra che il tempo non sia mai passato.
2: Pesci, dinamica e razionale, la Luna in Gemelli crea qualche disagio al vostro carattere sensibile ed un po' indolente. Reagite con determinazione, mostrarsi insicuri non giova. Combattete la tendenza ad estraniarvi per fuggire dalle responsabilità.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Riprendono alle Maldive le operazioni per recuperare i corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà. Nuove minacce di Trump all'Iran mentre cresce la tensione nel Golfo Persico. Poi lo sport con la vittoria di Sinner agli internazionali d'Italia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno visitato gli ospedali di Modena e Bologna, dove sono ricoverate le persone ferite nell'attacco avvenuto nel centro della città emiliana. Mattarella ha ringraziato medici e operatori sanitari per il lavoro svolto nelle ore successive alla tragedia. Restano ricoverati 4 feriti, tra cui 2 donne ancora in gravissime condizioni. Davanti all'ospedale di Baggiovara applausi e cori per il Capo dello Stato, ma anche per Luca Signorelli, il cittadino che per primo ha affrontato l'aggressore contribuendo a fermarlo. Tra gli eroi civili della giornata anche 2 cittadini di origine egiziana, padre e figlio, che hanno aiutato a immobilizzare e disarmare Salim El Kudri. Non abbiamo avuto paura, ha raccontato il padre, residente in Italia da 30 anni.
2: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso intanto della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
1: Andiamo all'estero. Riprenderanno alle Maldive le operazioni per il recupero dei 4 subitaliani morti nella grotta di Elimata. È arrivata sul posto una squadra specializzata di 3 subspeleologi finlandesi della Dan Europe, che collaborerà con autorità locali. Secondo le prime informazioni, i corpi sarebbero ancora integri all'interno di un cunicolo della grotta, distante dall'ingresso e non frequentato da predatori marini. Uno dei 5 corpi era già stato recuperato nei giorni scorsi. Le autorità maldiviane proseguono inoltre gli accertamenti sulla barca Duke of York, alla quale è stata sospesa la licenza.
2: Nuove tensioni internazionali sul fronte iraniano. Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un ultimatum a Teheran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Secondo alcuni media statunitensi, Trump avrebbe anche ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi all'Iran. Nelle stesse ore un incendio interessato un generatore elettrico di una centrale nucleare vicino ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Le autorità locali precisano che non ci sono state conseguenze radiologiche né feriti.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Tennis, domenica storica per lo sport italiano agli Italian Open internazionali di Roma. Jannik Sinner conquista il torneo battendo in finale Casper Ruud con un doppio 6-4 davanti al presidente Mattarella presente in tribuna. Successo anche nel doppio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che regalano all'Italia una storica vittoria. Gli internazionali nel calcio: festa scudetto per l'Inter, che chiude il campionato in casa con un pareggio contro il Verona. Il Napoli batte il Pisa 3-0 e conquista la qualificazione Champions matematica. Nel derby della capitale la Roma supera la Lazio con una doppietta di Mancini. Male invece la Juventus, sconfitta in casa dalla Fiorentina. In MotoGP il Gran Premio di Catalogna è stato interrotto dopo un incidente che ha coinvolto Alex Marquez e Fabio Di Gianantonio, poi vincitore della gara. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:04.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
5: Iniziamola bene, iniziamola nel migliore dei modi questa settimana, amici, con Radio Web. Benvenuti, siete con Maurizio Rossi. Direi subito di partire perché è piuttosto calda questa puntata. Ci sono molte novità, ve lo posso già anticipare. Oltre alla musica, come sempre, che è un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra, mettetevi comodi.
6: Tu, figlio di un muratore, le mille

Beh, entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però via, anche qui. Ma ditelo con parole vostre. Spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato, così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo, i bambini delegano gli adulti chiedono consigli agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? Il gioco è fatto.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 18 maggio e si festeggia San Giovanni Primo Papa. Oggi è la giornata internazionale dei musei. Il proverbio del giorno è: marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne e giugno fa le brutte carogne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la noiosa routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione.
2: Toro, mattone dopo mattone costruite la vostra grande impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea. Curate di più il look. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia.
1: Gemelli, la luna nel vostro segno vi aiuta a gestire meglio i rapporti e le pubbliche relazioni, ma è bene procedere senza puntare troppo in alto. Viaggi, spostamenti protetti dalle stelle, impegnatevi per coinvolgere una persona che vi interessa.
2: Cancro, immaginazione e sensibilità diventano i vostri punti di forza e vi aiutano a risolvere una situazione di stallo che cominciava a preoccuparvi. Se non potete soddisfare il desiderio di un viaggio, volate almeno sulle ali della fantasia navigando online.
1: Leone, con il transito della luna in gemelli riuscite a recuperare la serenità interiore ed anche un po' di tempo perso. Non esitate a seguire un impulso creativo e cercate di ricontattare un amico che non vedete da tempo e organizzate un bel incontro.
2: Vergine, questo lunedì è disturbato dalla disarmonia della Luna e di Saturno, che può rendervi inquieti ed agitati senza che ce ne sia un reale motivo. Nel tempo libero, visto l'umore, meglio optare per l'inoffensiva compagnia di un buon libro.
1: Bilancia, se siete alla ricerca di qualcosa di davvero stimolante, non tiratevi indietro quando qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in un breve viaggio. Sarà un'occasione irripetibile per allargare la vostra conoscenza, ma tenete sott'occhio le spese.
2: Scorpione, si schiarisce l'orizzonte e torna a splendere anche il vostro sorriso. Per recuperare velocemente, pianificate nel dettaglio i vostri progetti. Non perdete tempo in chiacchiere ed avvicinate chi può aiutarvi a crescere professionalmente.
1: Sagittario, l'opposizione Luna-Saturno fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione sfavorevole vi coinvolga non vi manda in crisi più di tanto. Avete sempre un porto sicuro dove rifugiarvi e recuperare la gioia di vivere e il vostro equilibrio.
2: Capricorno, focus sul lavoro, attorno a voi si crea un'atmosfera serena. Parlate poco ma infondete tranquillità. Oggi poche parole e molti fatti. Buoni guadagni in campo commerciale, ma su una trattativa che va per le lunghe conviene tenere gli occhi aperti.
1: Acquario, davvero una splendida giornata con la Luna e Marte nel segno d'aria come il vostro. Occasioni da non perdere, tanto divertimento, momenti piacevoli in famiglia, con gli amici, insieme a loro vi sembra che il tempo non sia mai passato.
2: Pesci, dinamica e razionale, la Luna in Gemelli crea qualche disagio al vostro carattere sensibile ed un po' indolente. Reagite con determinazione, mostrarsi insicuri non giova. Combattete la tendenza ad estraniarvi per fuggire dalle responsabilità.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Pronti? Azione!
17: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
16: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
16: Non conosco avventurieri migliori.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Chiudi gli occhi, che note sono?
20: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
21: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
22: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
21: Un thriller emozionante.
22: Scordatelo, ho chiuso.
21: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
22: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Io sono solo un accordatore.
21: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
23: Smanettoni che siete all'ascolto di Radio Web, adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code, magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare su codice da qualsiasi posto. Ecco, si mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile, e lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso. Si chiama Channels ed è questa nuova funzionalità di Cloud Code disponibile appunto in preview per gli abbonati Pro, Max, Team ed Enterprise. Dovete sapere che Channel si appoggia su un server MSP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Cloud Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quindi quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord, viene reindirizzato nella sessione Cloud Code con accesso al file e all'ambiente di sviluppo. Quindi la gente legge la richiesta, la esegue e ci restituisce la risposta nella messaggistica di origine. Insomma, lavora lui per noi.
24: Non c'era più

Continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione dell'azienda americana, infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono Yi Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Ting Wei Wilson, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Ruey Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav e Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liu e Chang, quindi, insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà.

E andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti, 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso 1 metro, travi in acciaio ignifughe, smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno, droni antincendio, scale pressurizzate e un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio, e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center, e l'uomo dietro questo progetto è Raphael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La Torre Nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La Torre Sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato a 2001 Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale, e chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli prima radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Siamo arrivati in fondo anche per questa puntata del lunedì con Radio Web. Noi ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito. Per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. Appuntamento che viene rinnovato come sempre domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.
7: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
8: Prima radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 18 maggio e si festeggia San Giovanni Primo Papa. Oggi è la giornata internazionale dei musei. Il proverbio del giorno è: marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne e giugno fa le brutte carogne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la noiosa routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione.
2: Toro, mattone dopo mattone costruite la vostra grande impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea. Curate di più il look. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia.
1: Gemelli, la luna nel vostro segno vi aiuta a gestire meglio i rapporti e le pubbliche relazioni, ma è bene procedere senza puntare troppo in alto. Viaggi, spostamenti protetti dalle stelle, impegnatevi per coinvolgere una persona che vi interessa.
2: Cancro, immaginazione e sensibilità diventano i vostri punti di forza e vi aiutano a risolvere una situazione di stallo che cominciava a preoccuparvi. Se non potete soddisfare il desiderio di un viaggio, volate almeno sulle ali della fantasia navigando online.
1: Leone, con il transito della luna in gemelli riuscite a recuperare la serenità interiore ed anche un po' di tempo perso. Non esitate a seguire un impulso creativo e cercate di ricontattare un amico che non vedete da tempo e organizzate un bel incontro.
2: Vergine, questo lunedì è disturbato dalla disarmonia della Luna e di Saturno, che può rendervi inquieti ed agitati senza che ce ne sia un reale motivo. Nel tempo libero, visto l'umore, meglio optare per l'inoffensiva compagnia di un buon libro.
1: Bilancia, se siete alla ricerca di qualcosa di davvero stimolante, non tiratevi indietro quando qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in un breve viaggio. Sarà un'occasione irripetibile per allargare la vostra conoscenza, ma tenete sott'occhio le spese.
2: Scorpione, si schiarisce l'orizzonte e torna a splendere anche il vostro sorriso. Per recuperare velocemente, pianificate nel dettaglio i vostri progetti. Non perdete tempo in chiacchiere ed avvicinate chi può aiutarvi a crescere professionalmente.
1: Sagittario, l'opposizione Luna-Saturno fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione sfavorevole vi coinvolga non vi manda in crisi più di tanto. Avete sempre un porto sicuro dove rifugiarvi e recuperare la gioia di vivere e il vostro equilibrio.
2: Capricorno, focus sul lavoro, attorno a voi si crea un'atmosfera serena. Parlate poco, ma infondete tranquillità. Oggi poche parole e molti fatti. Buoni guadagni in campo commerciale, ma su una trattativa che va per le lunghe conviene tenere gli occhi aperti.
1: Acquario, davvero una splendida giornata con la Luna e Marte nel segno d'aria come il vostro. Occasioni da non perdere, tanto divertimento, momenti piacevoli in famiglia, con gli amici, insieme a loro vi sembra che il tempo non sia mai passato.
2: Pesci, dinamica e razionale la Luna in Gemelli crea qualche disagio al vostro carattere sensibile ed un po' indolente. Reagite con determinazione, mostrarsi insicuri non giova. Combattete la tendenza ad estraniarvi per fuggire dalle responsabilità.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: E adesso giuro, faccio le...

Ancora una buona giornata, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione nazionale. Trump torna a minacciare l'Iran e convoca i consiglieri per la sicurezza nazionale. Giorgia Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità anche sul fronte energia. Modena in piazza dopo la tragedia di sabato, ancora gravissimi 2 feriti. Sciopero generale dei trasporti, disagi per treni, bus e metropolitane in tutta Italia. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Ancora minaccia all'Iran da parte del presidente americano: accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
2: La premier Giorgia Meloni chiede alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e le misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude: la posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare dentro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili.
1: E veniamo in Italia. La Modena scende in piazza contro la paura. Uniti si vince l'odio. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita ieri dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier Meloni ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura, hanno detto. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere. PM oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. A destra però è scontro sui permessi di soggiorno, via assieme alla cittadinanza chi delinque, attacca Matteo Salvini, ma il vice premier Antonio Tajani gli ricorda che il Kudri è italiano.
2: 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di una indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione è stata condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma, nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. In un comunicato diffuso dal Comando Provinciale di Potenza dell'Arma è specificato che i militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della locale di Dia nei confronti di 12 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo.
1: Voltiamo pagina. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore programmato dall'USB. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziato ieri alle ore 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto, durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzie variabili da città a città.
2: E andiamo nuovamente all'estero, perché riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. La squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
1: E chiudiamo con lo sport. Tennis: Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia, un doppio 6-4 infligge a Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del signor Mattarella, come il campione chiama con affetto il presidente della Repubblica. Sul centrale anche Adriano Panatta in una staffetta ideale. Trionfo azzurro anche per il duo Bolelli-Vavassori, campioni nel doppio. Nella domenica supersportiva è festa al scudetto per l'Inter, che si assicura la Champions come il Napoli. Il derby capitolino è giallorossi per 2-0 ora ai quarti. Doppio incidente al Gran Premio in Catalogna vinto da Di Gianantonio. Al Giro d'Italia Vingegaard domina la 9ª tappa. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:04.
0: prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
0: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi o velati e senza fenomeni di rilievi. Dalle ore centrali però la nuvolosità tenderà ad aumentare rapidamente, portando piogge e rovesci via via più diffusi, anche temporaleschi, soprattutto tra Liguria e Piemonte. In serata il maltempo raggiungerà anche la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Dalla tarda sera ancora rovesci e qualche temporale interesseranno il Levante Ligure, il Trentino, Alto Adige e il Veneto, mentre sulle altre aree le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Deboli nevicate sono previste sui rilievi alpini e prealpini oltre i 2000 metri. Al centro la mattinata sarà inizialmente stabile e in prevalenza serena o velata. Tra tarda mattinata e primo pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto sulle aree interne, lungo l'Appennino e sul versante adriatico, dove si svilupperanno rovesci e locali temporali più probabili tra Marche e Abruzzo. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi con residue piogge soltanto sull'Alta Toscana, in particolare nelle zone al confine con la Liguria. Sulla Sardegna il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con qualche breve precipitazione al mattino sul settore occidentale, ma in rapido miglioramento. Al sud e sulla Sicilia la giornata partirà con prevalenza di sole o poche nubi dal primo pomeriggio, aumenterà la nuvolosità soprattutto su Calabria e aree interne di Molise, Puglia, Basilicata e Campania meridionale, con precipitazioni localmente anche temporalesche. Dalla sera i fenomeni saranno in attenuazione, lasciando soltanto qualche che residuo piovasco tra Basilicata e Bassa Calabria. In Sicilia il cielo resterà irregolarmente nuvoloso ma generalmente asciutto, salvo qualche locale

0: Le precipitazioni in tarda serata sul settore nord-orientale dell'isola. Le temperature massime saranno in lieve calo su Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte occidentale, mentre aumenteranno su Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Puglia, Basilicata e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. Le minime saranno invece in aumento su gran parte del centro-nord e in Campania, con rialzi più evidenti tra Basso Lazio e aree alpine occidentali, in lieve diminuzione invece su Bassa Calabria e Sicilia. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia meridionale, coste pugliesi e settori ionici, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e nel canale d'Otranto, più deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari, resteranno mossi o localmente molto mossi lo stretto di Sicilia e lo Ionio, ma con moto ondoso in graduale attenuazione già dal mattino, mosso il Mar Ligure, con mare in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale e in sera, poco mossi o mossi gli altri bacini, con tendenza generale ad una graduale attenuazione del moto ondoso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 18 maggio e si festeggia San Giovanni Primo Papa. Oggi è la giornata internazionale dei musei. Il proverbio del giorno è: marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne e giugno fa le brutte carogne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, la noiosa routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione.
2: Toro, mattone dopo mattone costruite la vostra grande impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea. Curate di più il look. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia.
3: Gemelli, la luna nel vostro segno vi aiuta a gestire meglio i rapporti e le pubbliche relazioni, ma è bene procedere senza puntare troppo in alto. Viaggi, spostamenti protetti dalle stelle, impegnatevi per coinvolgere una persona che vi interessa.
2: Cancro, immaginazione e sensibilità diventano i vostri punti di forza e vi aiutano a risolvere una situazione di stallo che cominciava a preoccuparvi. Se non potete soddisfare il desiderio di un viaggio, volate almeno sulle ali della fantasia navigando online.
3: Leone, con il transito della luna in gemelli riuscite a recuperare la serenità interiore ed anche un po' di tempo perso. Non esitate a seguire un impulso creativo e cercate di ricontattare un amico che non vedete da tempo e organizzate un bel incontro.
2: Vergine, questo lunedì è disturbato dalla disarmonia della Luna e di Saturno, che può rendervi inquieti ed agitati senza che ce ne sia un reale motivo. Nel tempo libero, visto l'umore, meglio optare per l'inoffensiva compagnia di un buon libro.
3: Bilancia, se siete alla ricerca di qualcosa di davvero stimolante, non tiratevi indietro quando qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in un breve viaggio. Sarà un'occasione irripetibile per allargare la vostra conoscenza, ma tenete sott'occhio le spese.
2: Scorpione, si schiarisce l'orizzonte e torna a splendere anche il vostro sorriso. Per recuperare velocemente, pianificate nel dettaglio i vostri progetti. Non perdete tempo in chiacchiere ed avvicinate chi può aiutarvi a crescere professionalmente.
3: Sagittario, l'opposizione Luna-Saturno fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione sfavorevole vi coinvolga non vi manda in crisi più di tanto. Avete sempre un porto sicuro dove rifugiarvi e recuperare la gioia di vivere e il vostro equilibrio.
2: Capricorno, focus sul lavoro, attorno a voi si crea un'atmosfera serena. Parlate poco, ma infondete tranquillità. Oggi poche parole e molti fatti. Buoni guadagni in campo commerciale, ma su una trattativa che va per le lunghe, conviene tenere gli occhi aperti.
3: Acquario, davvero una splendida giornata con la Luna e Marte nel segno d'aria come il vostro. Occasioni da non perdere, tanto divertimento, momenti piacevoli in famiglia, con gli amici, insieme a loro vi sembra che il tempo non sia mai passato.
2: Pesci, dinamica e razionale la Luna in Gemelli crea qualche disagio al vostro carattere sensibile ed un po' indolente. Reagite con determinazione, mostrarsi insicuri non giova. Combattete la tendenza ad estraniarvi per fuggire dalle responsabilità.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Accendiamo la radio.
7: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
6: Ma che...
8: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
9: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
8: Ah, però...
7: Più qualità,
9: più radio,
7: con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
10: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande. Presenti in città anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. La guerra in Iran, l'ex direttore della CIA ed ex segretario alla difesa degli Stati Uniti Robert Gates. Netanyahu spingeva per la guerra già nel 2009, ma sottovalutava la resilienza del regime. Possibili disastri oggi sui trasporti e sull'erogazione dei servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sei feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Khoudry, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in Via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
2: Salim El Khoudry, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
1: Dall'estero, l'ex direttore della CIA ed ex segretario alla difesa degli Stati Uniti Robert Gates ha riferito durante un'intervista all'emittente televisiva CBS News di un incontro avvenuto nel 2009 con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sostenendo che già allora il primo ministro volesse discutere una campagna militare congiunta contro l'Iran. Gates ha raccontato che Netanyahu nel luglio 2009 sosteneva che il regime iraniano fosse fragile e che sarebbe potuto crollare rapidamente in caso di un attacco militare. L'ex segretario avrebbe respinto quanto sostenuto da Netanyahu, definendo errata la sua analisi e avvertendolo che sottovalutava la capacità di resistenza della Repubblica Islamica. Intanto Trump insiste: per l'Iran il tempo stringe e farebbe meglio a darsi una mossa in fretta, altrimenti non rimarrà più nulla di loro. Il tempo è cruciale, ha scritto su Truth il presidente americano. Di nuovo in Italia, possibili disagi oggi sui trasporti e sull'erogazione dei servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale e l'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di Base, USB, e interessa tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. Dalle ore 21 di ieri fino alle 21 di oggi, treni in forma FS possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire è stato anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo. Trasporto in chiusura, il tennis. Sinner, re di Roma, si prende anche gli internazionali d'Italia e il servizio della redazione.
3: Domenica storica per lo sport italiano, gli Italian Open internazionali di Roma. Jannik Sinner conquista il torneo battendo in finale Casper Ruud con un doppio 6-4 davanti al presidente Mattarella presente in tribuna. Successo anche nel doppio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che regalano all'Italia una storica vittoria agli internazionali.
1: Volley dopo l'Oz, Perugia conquista anche Torino e si conferma campione della CEF Champions League di pallavolo maschile. Nel remake dell'anno scorso contro lo Zawiercie, la squadra di Lorenzetti ancora sul tetto d'Europa. In Polonia finì con un sofferto 3-2 all'Inalpi Arena, e tutto più facile con un secco 3-0 in discussione soltanto nel primo set. Gianelli e compagni concludono così una stagione da sogno dopo aver messo in bacheca anche il mondiale per club, Supercoppa Italiana e Scudetto. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:01. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori! Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso e rallentato sulla 1 Roma-Napoli tra l'asse Mediano e Casoria in direzione Napoli. Code a tratti sul raccordo Salerno-Avellino tra Baronissi Sud e Salerno in quest'ultima direzione. E verso Napoli, auto in fila sulla 3 tra il raccordo Salerno-Avellino e Salerno Centro. Sulla 16 Napoli-Canosa, 2 km di coda per lavori tra Avellino Est e Benevento in direzione Canosa. A Napoli, incolonnamenti sull'asse Mediano tra Giuliano Parete Villaricca e Arzano verso Nola. Traffico intenso a Napoli in tangenziale, code tra Pozzuoli e Corso Malta in direzione Capodichino. È in corso uno sciopero generale di 24 ore iniziato ieri sera alle 21 e che terminerà alle 21 di questa sera. L'agitazione coinvolge il trasporto ferroviario, ovvero il personale del gruppo FS Trenitalia Tiper e Trenord. A rischio quindi le corse dell'alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza e i convogli regionali. Proprio per i treni regionali sono previste fasce di garanzia. La prossima sarà dalle 18 alle 21. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi o velati e senza fenomeni di rilievi. Dalle ore centrali però la nuvolosità tenderà ad aumentare rapidamente portando piogge e rovesci via via più diffusi, anche temporaleschi, soprattutto tra Liguria e Piemonte. In serata il maltempo raggiungerà anche la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Dalla tarda sera ancora rovesci e qualche temporale interesseranno il Levante Ligure, il Trentino, Alto Adige e il Veneto, mentre sulle altre aree le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Deboli nevicate sono previste sui rilievi alpini e prealpini oltre i 2000 metri. Al centro la mattinata sarà inizialmente stabile e in prevalenza serena o velata. Tra tarda mattinata e primo pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto sulle aree interne, lungo l'Appennino e sul versante adriatico, dove si svilupperanno rovesci e locali temporali più probabili tra Marche e Abruzzo. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi con residue piogge soltanto sull'Alta Toscana, in particolare nelle zone al confine con la Liguria. Sulla Sardegna il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con qualche breve precipitazione al mattino sul settore occidentale, ma in rapido miglioramento. Al sud e sulla Sicilia la giornata partirà con prevalenza di sole o poche nubi. Dal primo pomeriggio aumenterà la nuvolosità soprattutto su Calabria e aree interne di Molise, Puglia, Basilicata e Campania meridionale, con precipitazioni localmente anche temporalesche. Dalla sera i fenomeni saranno in attenuazione, lasciando soltanto qualche residuo piovasco tra Basilicata e Bassa Calabria. In Sicilia il cielo resterà irregolarmente nuvoloso ma generalmente asciutto, salvo qualche locale precipitazione in tarda serata sul settore nord-orientale dell'isola. Le temperature massime saranno in lieve calo su Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte occidentale, mentre aumenteranno su Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Puglia, Basilicata e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. Le minime saranno invece in aumento su gran parte del centro nord e in Campania, con rialzi più evidenti tra basso Lazio e aree alpine occidentali, in lieve diminuzione invece su bassa Calabria e Sicilia. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord occidentali su Sardegna, Sicilia meridionale, coste pugliesi e settori ionici, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e nel canale d'Otranto, più deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari resteranno mossi o localmente molto mossi lo stretto di Sicilia e lo Ionio, ma con moto ondoso in graduale attenuazione già dal mattino, mosso il Mar Ligure con mare in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale entro sera, poco mossi o mossi gli altri bacini con tendenza generale a

0: una graduale attenuazione del motondoso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 18 maggio e si festeggia San Giovanni primo Papa. Oggi è la giornata internazionale dei musei. Il proverbio del giorno è: marzo tinge, aprile dipinge, maggio fa le belle donne e giugno fa le brutte carogne. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la noiosa routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili anche per la vostra professione.
2: Toro, mattone dopo mattone costruite la vostra grande impalcatura, una struttura sempre più solida che reggerà ogni idea. Curate di più il look. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l'esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia.
1: Gemelli, la luna nel vostro segno vi aiuta a gestire meglio i rapporti e le pubbliche relazioni, ma è bene procedere senza puntare troppo in alto. Viaggi, spostamenti protetti dalle stelle, impegnatevi per coinvolgere una persona che vi interessa.
2: Cancro, immaginazione e sensibilità diventano i vostri punti di forza e vi aiutano a risolvere una situazione di stallo che cominciava a preoccuparvi. Se non potete soddisfare il desiderio di un viaggio, volate almeno sulle ali della fantasia navigando online.
1: Leone, con il transito della luna in gemelli riuscite a recuperare la serenità interiore ed anche un po' di tempo perso. Non esitate a seguire un impulso creativo e cercate di ricontattare un amico che non vedete da tempo e organizzate un bel incontro.
2: Vergine, questo lunedì è disturbato dalla disarmonia della Luna e di Saturno, che può rendervi inquieti ed agitati senza che ce ne sia un reale motivo. Nel tempo libero, visto l'umore, meglio optare per l'inoffensiva compagnia di un buon libro.
1: Bilancia, se siete alla ricerca di qualcosa di davvero stimolante, non tiratevi indietro quando qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in un breve viaggio. Sarà un'occasione irripetibile per allargare la vostra conoscenza, ma tenete sott'occhio le spese.
2: Scorpione, si schiarisce l'orizzonte e torna a splendere anche il vostro sorriso. Per recuperare velocemente, pianificate nel dettaglio i vostri progetti. Non perdete tempo in chiacchiere ed avvicinate chi può aiutarvi a crescere professionalmente.
1: Sagittario, l'opposizione Luna a Saturno fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione sfavorevole vi coinvolga non vi manda in crisi più di tanto. Avete sempre un porto sicuro dove rifugiarvi e recuperare la gioia di vivere e il vostro equilibrio.
2: Capricorno, focus sul lavoro, attorno a voi si crea un'atmosfera serena. Parlate poco, ma infondete tranquillità. Oggi poche parole e molti fatti. Buoni guadagni in campo commerciale, ma su una trattativa che va per le lunghe conviene tenere gli occhi aperti.
1: Acquario, davvero una splendida giornata con la Luna e Marte nel segno d'aria come il vostro. Occasioni da non perdere, tanto divertimento, momenti piacevoli in famiglia, con gli amici, insieme a loro vi sembra che il tempo non sia mai passato.
2: Pesci, dinamica e razionale la Luna in Gemelli crea qualche disagio al vostro carattere sensibile ed un po' indolente. Reagite con determinazione, mostrarsi insicuri non giova. Combattete la tendenza ad estraniarvi per fuggire dalle responsabilità.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

attentato a Modena, ieri la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni, il Vice Ministro degli Esteri cubano ha accusato gli Stati Uniti di inasprire la campagna contro l'isola dopo un rapporto della stampa su una presunta minaccia legata ai droni militari. Riprendono oggi le ricerche dei corpi dei quattro subitaliani ancora a 50 metri di profondità alle Maldive, braccianti ridotti in schiavitù moderna, 12 persone arrestate dai carabinieri e poi lo sport tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora l'attentato di Modena, ieri la visita di Mattarella e Meloni, il servizio della redazione.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno visitato gli ospedali di Modena e Bologna, dove sono ricoverate le persone ferite nell'attacco avvenuto nel centro della città emiliana. Mattarella ha ringraziato medici e operatori sanitari per il lavoro svolto nelle ore successive alla tragedia. Restano ricoverati 4 feriti, tra cui 2 donne ancora in gravissima condizioni. Davanti all'ospedale di Baggiovara applausi e cori per il capo dello Stato, ma anche per Luca Signorelli, il cittadino che per primo ha affrontato l'aggressore contribuendo a fermarlo. Tra gli eroi civili della giornata anche 2 cittadini di origine egiziana, padre e figlio, che hanno aiutato a immobilizzare e disarmare Salim El Kudri. Non abbiamo avuto paura, ha raccontato il padre, residente in Italia da 30 anni.
1: Dall'estero, il vice ministro degli esteri cubano Carlos Fernandez de Cossío ha accusato gli Stati Uniti di inasprire la campagna contro l'isola dopo un rapporto della stampa su una presunta minaccia legata ai droni militari. Le notizie ipotizzano che il governo statunitense stia valutando la capacità militare cubana proprio in materia di droni, oltre a una presunta collaborazione con Iran e Russia. Anche il ministro degli esteri Bruno Rodriguez ha respinto le versioni, accusando gli Stati Uniti di voler isolare la nazione. Riprendono oggi le ricerche dei corpi dei 4 sub italiani ancora a 50 metri di profondità alle Maldive. Il servizio della redazione.
3: Nella grotta di Alimatà, alle Maldive, la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa, gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
1: In Italia, con la cronaca, 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Lo sport, la MotoGP, bandiere rosse, interruzioni, cadute, incidenti. In Catalogna succede di tutto nella gara della MotoGP. Alla fine a vincere sul circuito del Montmeló è Fabio Di Gianantonio, l'italiano della Ducati del team VR46, ha preceduto Fermín Aldeguer su Ducati della team Gresini. Francesco Bagnaia terzo con la Ducati e Marco Bezzecchi quarto, che approfitta anche del 18° posto del compagno di squadra nel moto mondiale Jorge Martin. Lo spagnolo e i 2 italiani hanno guadagnato un posto nell'ordine d'arrivo finale grazie alla sanzione inflitta a Joan Mir, secondo al traguardo per irregolare pressione degli pneumatici. Sfortunato Pedro Acosta, che a lungo in testa con la sua KTM è caduto all'ultimo giro mentre era terzo. Il ciclismo, 2 vittorie in 3 giorni sulle salite fin qui più dure. Blockhaus e corno delle scale, il protagonista Jonas Vingegaard al termine della prima settimana piena di corse e alla vigilia, oggi c'è il riposo, della lunga cronometro di domani in Versilia, altro appuntamento che vede il danese favorito. Confermata la tenacia dell'attuale maglia rosa, il portoghese Alfonso Eluaglio, che ha perso qualcosa ma ha ancora un vantaggio di oltre 2 minuti sul favorito per la vittoria finale. Giornata no per Giulio Pellizzari, rimasto indietro all'inizio della salita finale, arrivato con 1,5 minuti di ritardo da Vingegaard. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:04. Prima Spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: truppe russe hanno attaccato 6 distretti della regione di Dnipropetrovsk utilizzando missili, droni, artiglieria e bombardamenti aerei, ferendo 26 persone. Ancora minacce all'Iran dal presidente americano. In Cina un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Liunan al Yuzhou nella regione autonoma del Guangxi. 3 persone sono disperse. Muro contro muro tra Roma e Bruxelles sui vincoli del patto di stabilità. A Polena Trocchia, in provincia di Napoli, trovati i cadaveri di 2 donne nel cantiere di un palazzo in costruzione. Poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.
1: Ti dico che l'amore come il crimine non paga. Fai scene e poi rovini la serata.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le truppe russe hanno attaccato 6 distretti nella regione di Dnipropetrovsk utilizzando missili, droni, artiglieria e bombardamenti aerei, ferendo 26 persone, lo riferisce Ukrinform, citando il capo dell'amministrazione militare regionale. Intanto il ministro della difesa di Mosca afferma che sono andati distrutti nella notte 50 droni ucraini. Da un fronte ad un altro, ancora minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
2: Accetti d'accordo, non rimarrà nulla, telefonata tra il tycoon Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
1: In Cina, un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Liunan a Liuzhou, nella regione autonoma del Guangxi. 3 persone sono disperse, 4 sono ferite, nessuna delle quali in condizioni di pericolo di vita. Secondo l'amministrazione sismica del Guangxi, la scossa si è verificata a 00:21 di oggi, le 18:21 di ieri in Italia, ad una profondità di 8 km, con epicentro nella città di Taiyangkun, a 16 km dal centro di Liuzhou. Alle 4 del mattino, nelle zone colpite dal terremoto erano crollati 13 edifici, più di 7.000 residenti sono stati messi in sicurezza. Muro contro muro tra Roma e Bruxelles sui vincoli del patto di stabilità, il servizio della redazione.
3: La Premier Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e le misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude: la posizione della Commissione europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare dentro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili.
1: Macabra scoperta a Polle na Trocchia, in provincia di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti in Viale Italia qualche minuto prima dell'una di notte, dopo la segnalazione della presenza di 2 corpi in un cantiere edile. I militari hanno trovato i cadaveri di 2 donne, erano riversi sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Restiamo a Napoli. Il prefetto Michele Di Bari ha disposto un ulteriore e immediato potenziamento dei servizi sul territorio a seguito del ferimento l'altra notte in Piazza Mercato di un ragazzo di 15 anni raggiunto da un colpo d'arma da fuoco ad una gamba. L'obiettivo, spiega, è garantire la sicurezza pubblica e contrastare i fenomeni di criminalità giovanile. Lo sport e il calcio, giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A per la corsa Champions. Il Napoli si qualifica, gli uomini di Conte strappano il pass per la Champions grazie al successo per 0-3 in casa del Pisa. Il Milan batte il Genoa 1-2, si avvicina, la Juve precipita sotto i colpi della Fiorentina, sconfitta 0-2. Festa Roma nel derby 2-0 alla Lazio, vince anche il Como 1-0 contro il Parma e può ancora sognare la classifica. Al netto dell'Inter campione d'Italia, dice, Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como, Juventus 68, il verdetto e la qualificazione del Napoli, mentre al momento Como e Juventus sono fuori. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:02.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi o velati e senza fenomeni di rilievi. Dalle ore centrali però la nuvolosità tenderà ad aumentare rapidamente, portando piogge e rovesci via via più diffusi, anche temporaleschi, soprattutto tra Liguria e Piemonte. In serata il maltempo raggiungerà anche la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Dalla tarda sera ancora rovesci e qualche temporale interesseranno il Levante Ligure, il Trentino, Alto Adige e il Veneto, mentre sulle altre aree le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Deboli nevicate sono previste sui rilievi alpini e prealpini oltre i 2000 metri. Al centro la mattinata sarà inizialmente stabile e in prevalenza serena o velata. Tra tarda mattinata e primo pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto sulle aree interne, lungo l'Appennino e sul versante adriatico, dove si svilupperanno rovesci e locali temporali più probabili tra Marche e Abruzzo. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi con residue piogge sul tanto sull'Alta Toscana, in particolare nelle zone al confine con la Liguria. Sulla Sardegna il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con qualche breve precipitazione al mattino sul settore occidentale, ma in rapido miglioramento. Al sud e sulla Sicilia la giornata partirà con prevalenza di sole o poche nubi dal primo pomeriggio, aumenterà la nuvolosità soprattutto su Calabria e aree interne di Molise, Puglia, Basilicata e Campania meridionale, con precipitazioni localmente anche temporalesche. Dalla sera i fenomeni saranno in attenuazione, lasciando soltanto qualche residuo piovasco tra Basilicata e Bassa Calabria. In Sicilia il cielo resterà irregolarmente nuvoloso ma generalmente asciutto, salvo qualche locale precipitazione in tarda serata sul settore nord-orientale dell'isola. Le temperature massime saranno in lieve calo su Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte occidentale, mentre aumenteranno su Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Puglia, Basilicata e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. Le minime saranno invece in aumento su gran parte del centro nord e in Campania, con rialzi più evidenti tra Basso Lazio e aree alpine occidentali, in lieve diminuzione invece su Bassa Calabria e Sicilia. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord occidentali su Sardegna, Sicilia meridionale, coste pugliesi e settori ionici, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e nel canale d'Otranto, più deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari resteranno mossi o localmente molto mossi lo stretto di Sicilia.

0: Sicilia e lo Ionio, ma con moto ondoso in graduale attenuazione già dal mattino, mosso il Mar Ligure con mare in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale entro sera, poco mossi o mossi gli altri bacini con tendenza generale ad una graduale attenuazione del moto ondoso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A in testa. Il Napoli conquista la matematica certezza della qualificazione in Champions. Il tennis Sinner, re di Roma, si prende anche gli internazionali d'Italia. La MotoGP, bandiere rosse, interruzioni, cadute, incidenti in Catalogna. Succede di tutto nella gara della MotoGP e alla fine a vincere sul circuito del Montmeló e Fabio Di Gianantonio. Volley dopo l'Oz, Perugia conquista anche Torino e si conferma campione della CEV Champions League di pallavolo maschile. Poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A per la corsa Champions. Il Napoli si qualifica, gli uomini di Conte strappano il pass per Champions grazie al successo per 0-3 in casa del Pisa. Il Milan batte il Genoa 1-2 e si avvicina, la Juve precipita sotto i colpi della Fiorentina sconfitta 0-2 a Festa Roma. Nel derby 2-0 la Lazio, vince anche il Como 1-0 contro il Parma e può ancora sognare la classifica. Al netto del l'Inter campione in Italia, vice Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como e Juventus 68. Il verdetto è la qualificazione del Napoli, mentre al momento Como e Juventus sono fuori. Il tennis, Sinner, re di Roma, si prende anche gli internazionali d'Italia al servizio della redazione.
2: Yannick Sinner vince gli internazionali d'Italia, un doppio 6-4, infligge a Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la Coppa dalle mani del signor Mattarella, come il campione chiama con affetto il presidente della Repubblica. Sul centrale anche Adriano Panatta in una staffetta ideale. Trionfo azzurro anche per il duo Bolelli-Vavassori, campioni nel doppio.
1: Tra Yannick Sinner e Sergio Mattarella mai stato alcuno strappo. Sono stato io, senza che nulla fosse programmato, a convincere il capo dello Stato a venire in campo a fare la premiazione nel minuto immediatamente successivo alla vittoria di Yannick. Lo ha assicurato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ospite alla RAI. La MotoGP, bandiere rosse, interruzioni, cadute ed incidenti in Catalogna. Succede di tutto nella gara della MotoGP. Alla fine a vincere sul circuito del Montmeló è Fabio Di Gianantonio, l'italiano della Ducati del team VR46, ha preceduto Fermín Aldeguer su Ducati del team Gresini. Francesco Bagnaia terzo con la Ducati e Marco Bezzecchi quarto, che approfitta anche del 18° posto del compagno di squadra del motomondiale Jorge Martin. Lo spagnolo e due italiani hanno guadagnato un posto nell'ordine d'arrivo finale grazie alla sanzione inflitta a Joan Mir secondo al traguardo per irregolare pressione degli pneumatici. Sfortunato Pedro Acosta, che a lungo in testa con la sua KTM è caduto all'ultimo giro mentre era terzo. Volley dopo l'Oz, Perugia conquista anche Torino e si conferma campione della CEV Champions League di pallavolo maschile. Nel remake dell'anno scorso contro lo Zauerce, la squadra di Lorenzetti è ancora sul tetto d'Europa. In Polonia finì con un sofferto 3-2 all'Inalpi Arena. È tutto più facile con un netto 3-0 in discussione soltanto nel primo set. Giannelli e compagni concludono così una stagione da sogno dopo aver messo in bacheca anche il Mondiale per Club, Supercoppa Italiana e Scudetto. Il ciclismo, due vittorie in tre giorni sulle salite fin qui più dure, Blockhaus e Corno alle scale. Il protagonista è Jonas Vingegaard al termine della prima settimana piena di corsa e alla vigilia. Oggi c'è il riposo della lunga cronometro di domani in Versilia, altro appuntamento che vede il danese favorito. Confermata la tenacia dell'attuale maglia rosa, il portoghese Alfonso Eulaulio, che ha perso qualcosa ma ancora un vantaggio di oltre 2 minuti sul favorito per la vittoria finale. Giornata no per Giulio Pellizzari, rimasto indietro all'inizio della salita finale, arrivato con un minuto e mezzo di ritardo da Vingegaard. E con lo sport per il momento è tutto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:01. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
2: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54. Oh!

0: poliziotti infedeli vendevano dati riservati su VIP, calciatori e imprenditori, maxi operazione della Procura di Napoli, appalti pilotati e mazzette a Sorrento, 7 arresti dopo l'inchiesta sull'ex sindaco Coppola. Papaleone XIV sarà il 23 maggio ad Acerra. Il MAN e Capodimonte uniscono le forze con una mostra tra alabastro e porcellana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A per la corsa Champions. Il Napoli si qualifica, gli uomini di Conte strappano il pass per Champions grazie al successo per 0-3 in casa del Pisa. Il Milan batte il Genoa 1-2 e si avvicina, la Juve precipita sotto i colpi della Fiorentina sconfitta 0-2 a Festa Roma. Nel derby 2-0 la Lazio, vince anche il Como 1-0 contro il Parma e può ancora sognare la classifica al netto del l'Inter campione d'Italia, vince Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como e Juventus 68. Il verdetto è la qualificazione del Napoli, mentre al momento Como e Juventus sono fuori. Il tennis, Sinner, re di Roma, si prende anche gli internazionali d'Italia, il servizio della redazione.
2: Yannick Sinner vince gli internazionali d'Italia, un doppio 6-4, infligge a Ruud 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionata con la Coppa dalle mani del signor Mattarella, come il campione chiama con affetto il Presidente della Repubblica. Sul centrale anche Adriano Panatta in una staffetta ideale. Trionfo azzurro anche per il duo Bolelli-Vavassori, campioni nel doppio.
1: Tra Yannick Sinner e Sergio Mattarella mai stato alcuno strappo. Sono stato io, senza che nulla fosse programmato, a convincere il capo dello Stato a venire in campo a fare la premiazione nel minuto immediatamente successivo alla vittoria di Yannick. Lo ha assicurato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ospite alla RAI. La MotoGP, bandiere rosse, interruzioni, cadute ed incidenti in Catalogna. Succede di tutto nella gara della MotoGP. Alla fine a vincere sul circuito del Montmeló è Fabio Di Gianantonio, l'italiano della Ducati del team VR46, ha preceduto Fermin Aldeguer su Ducati del team Gresini. Francesco Bagnaia terzo con la Ducati e Marco Bezzecchi quarto, che approfitta anche del 18° posto del compagno di squadra del moto mondiale Jorge Martin. Lo spagnolo e due italiani hanno guadagnato un posto nell'ordine d'arrivo finale grazie alla sanzione inflitta a Joan Mir secondo al traguardo per irregolare pressione degli pneumatici. Sfortunato Pedro Acosta, che a lungo in testa con la sua KTM è caduto all'ultimo giro mentre era terzo. Volley dopo l'Oz, Perugia conquista anche Torino e si conferma campione della CEV Champions League di pallavolo maschile. Nel remake dell'anno scorso contro lo Zawiercie, la squadra di Lorenzetti è ancora sul tetto d'Europa. In Polonia finì con un sofferto 3-2 all'Inalpi Arena e tutto più facile con un netto 3-0 in discussione soltanto nel primo set. Giannelli e compagni concludono così una stagione da sogno dopo aver messo in bacheca anche il mondiale per club, Supercoppa Italiana e Scudetto. Il ciclismo, due vittorie in tre giorni sulle salite fin qui più dure, Blockhaus e Corno alle scale. Il protagonista è Jonas Vingegaard al termine della prima settimana piena di corsa e alla vigilia. Oggi c'è il riposo della lunga cronometro di domani in Versilia, altro appuntamento che vede il danese favorito. Confermata la tenacia dell'attuale maglia rosa, il portoghese Alfonso Eulaulio, che ha perso qualcosa ma ancora un vantaggio di oltre 2 minuti sul favorito per la vittoria finale. Giornata no per Giulio Pellizzari, rimasto indietro all'inizio della salita finale, arrivato con 1 minuto e mezzo di ritardo da Vingegaard. E con lo sport per il momento è tutto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: zona. Politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
1: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Ho dormito un tot, non sto ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto.

0: così.
1: Nuove minacce all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze israeliane e le imbarcazioni abbordate al largo delle acque di Cipro. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti. In città ieri anche Mattarella e Meloni. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale D'Annunzio a Trieste. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni in Medio Oriente, nuove minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
2: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
1: La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra militari del comando della Marina israeliana che abbordano una delle navi. Vediamo in Italia. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Koudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
3: Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emerge con elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravadino, nella Modenese.
1: Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale d'Annunzio a Trieste. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 77 anni. A Marano di Napoli, adesso, dove nel pomeriggio di ieri due carabinieri hanno notato un'anziana donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale, mentre ritirava il bucato, il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio raggiungendo il balcone dall'esterno e riuscendo in questo modo ad entrare nell'appartamento per prestare i primi soccorsi all'anziana. All'interno dell'abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell'accaduto. L'anziana è stata quindi assistita dai sanitari intervenuti sul posto. Una notizia di sport in chiusura: il basket, i Cleveland Cavaliers hanno dominato i Detroit Pistons 125-94 in gara 7 della serie del secondo turno dei playoff NBA e si sono qualificati per le finali della Eastern Conference di domenica, dove affronteranno i New York Knicks. I Cavaliers hanno compiuto una piccola impresa vincendo largamente sul campo della migliore squadra della regular season ad est, nonostante fossero entrati nei playoff come quarti. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 14 e un minuto.
5: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
14: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli poco

0: previste sui rilievi alpini e prealpini oltre i 2000 metri. Al centro la mattinata sarà inizialmente stabile e in prevalenza serena o velata. Tra tarda mattinata e primo pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto sulle aree interne, lungo l'Appennino e sul versante adriatico, dove si svilupperanno rovesci e locali temporali più probabili tra Marche e Abruzzo. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi con residue piogge soltanto sull'Alta Toscana, in particolare nelle zone al confine con la Liguria. Sulla Sardegna il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con qualche breve precipitazione al mattino sul settore occidentale, ma in rapido miglioramento. Al sud e sulla Sicilia la giornata partirà con prevalenza di sole o poche nubi. Dal primo pomeriggio aumenterà la nuvolosità soprattutto su Calabria e aree interne di Molise, Puglia, Basilicata e Campania meridionale, con precipitazioni localmente anche temporalesche. Dalla sera i fenomeni saranno in attenuazione, lasciando soltanto qualche residuo piovasco tra Basilicata e Bassa Calabria. In Sicilia il cielo resterà irregolarmente nuvoloso ma generalmente asciutto, salvo qualche locale precipitazione in tarda serata sul settore nord-orientale dell'isola. Le temperature massime saranno in lieve calo su Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte occidentale, mentre aumenteranno su Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Puglia, Basilicata e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. Le minime saranno invece in aumento su gran parte del centro-nord e in Campania, con rialzi più evidenti tra Basso Lazio e aree alpine occidentali, in lieve diminuzione invece su Bassa Calabria e Sicilia. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia meridionale, coste pugliesi e settori ionici, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e nel canale d'Otranto, più deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari, resteranno mossi o localmente molto mossi lo stretto di Sicilia e lo Ionio, ma con moto ondoso in graduale attenuazione già dal mattino, mosso il Mar Ligure con mare in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale, entro sera poco mossi o mossi gli altri bacini, con tendenza generale ad una graduale attenuazione del moto ondoso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

0: tuo silenzio, spegni la voce, le luci accese. Grazie.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A. In testa il Napoli conquista la matematica certezza della qualificazione in Champions. Il tennis, Sinner, re di Roma, si prende anche gli internazionali d'Italia. La MotoGP, bandiere rosse, interruzioni, cadute, incidenti in Catalogna, succede di tutto nella gara della MotoGP. E alla fine a vincere sul circuito del Montmeló e Fabio Di Gianantonio. Volley, dopo l'Oz, Perugia conquista anche Torino e si conferma campione della CEV Champions League di pallavolo maschile. Poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Dimmi che questa vita nasconde un senso più profondo di questo immobile transitare, di questo girare in tondo.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A per la corsa Champions. Il Napoli si qualifica, gli uomini di Conte strappano il pass per Champions grazie al successo per 0-3 in casa del Pisa. Il Milan batte il Genoa 1-2 e si avvicina, la Juve precipita sotto i colpi della Fiorentina sconfitta 0-2 a Festa Roma. Nel derby 2-0 la Lazio, vince anche il Como 1-0 contro il Parma e può ancora sognare la classifica al netto dell'Inter campione d'Italia. Dice Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como e Juventus 68. Il verdetto è la qualificazione del Napoli, mentre al momento Como e Juventus sono fuori. Il tennis, Sinner, re di Roma, si prende anche gli internazionali d'Italia, il servizio della redazione.
2: Yannick Sinner vince gli internazionali d'Italia, un doppio 6-4, infligge a Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del signor Mattarella, come il campione chiama con affetto il presidente della Repubblica. Sul centrale anche Adriano Panatta in una staffetta ideale. Trionfo azzurro anche per il duo Bolelli-Vavassori, campioni nel doppio.
1: Tra Yannick Sinner e Sergio Mattarella mai stato alcuno strappo. Sono stato io, senza che nulla fosse programmato, a convincere il capo dello Stato a venire in campo a fare la premiazione nel minuto immediatamente successivo alla vittoria di Yannick. Lo ha assicurato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ospite alla RAI. La MotoGP, bandiere rosse, interruzioni, cadute ed incidenti in Catalogna. Succede di tutto nella gara della MotoGP. Alla fine a vincere sul circuito del Montmeló è Fabio Di Gianantonio, l'italiano della Ducati del team VR46, ha preceduto Fermin Aldeguer su Ducati del team Gresini. Francesco Bagnaia terzo con la Ducati e Marco Bezzecchi quarto, che approfitta anche del 18° posto del compagno di squadra del moto mondiale Jorge Martin. Lo spagnolo e due italiani hanno guadagnato un posto nell'ordine d'arrivo finale grazie alla sanzione inflitta a Joan Mir secondo al traguardo per irregolare pressione degli pneumatici. Sfortunato Pedro Acosta, che a lungo in testa con la sua KTM è caduto all'ultimo giro mentre era terzo. Volley dopo l'Oz, Perugia conquista anche Torino e si conferma campione della CEV Champions League di pallavolo maschile. Nel remake dell'anno scorso contro lo Zawiercie, la squadra di Lorenzetti è ancora sul tetto d'Europa. In Polonia finì con un sofferto 3-2 all'Inalpi Arena. È tutto più facile con un netto 3-0 in discussione soltanto nel primo set. Giannelli e compagni concludono così una stagione da sogno dopo aver messo in bacheca anche il mondiale per club, supercoppa italiana e scudetto. Il ciclismo, due vittorie in tre giorni sulle salite fin qui più dure, Blockhaus e Corno alle scale. Il protagonista è Jonas Vingegaard al termine della prima settimana piena di corsa e alla vigilia. Oggi c'è il riposo della lunga cronometro di domani in Versilia, altro appuntamento che vede il danese favorito. Confermata la tenacia dell'attuale maglia rosa, il portoghese Alfonso Eulaulio, che ha perso qualcosa ma ancora un vantaggio di oltre 2 minuti sul favorito per la vittoria finale. Giornata no per Giulio Pellizzari, rimasto indietro all'inizio della salita finale, arrivato con 1,5 minuti di ritardo da Vingegaard. E con lo sport per il momento è tutto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi o velati e senza fenomeni di rilievi. Dalle ore centrali però la nuvolosità tenderà ad aumentare rapidamente portando piogge e rovesci via via più diffusi, anche temporaleschi, soprattutto tra Liguria e Piemonte. In serata il maltempo raggiungerà anche la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Dalla tarda sera ancora rovesci e qualche temporale interesseranno il Levante Ligure, il Trentino, Alto Adige e il Veneto, mentre sulle altre aree le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Deboli nevicate sono previste sui rilievi alpini e prealpini oltre i 2000 metri. Al centro la mattinata sarà inizialmente stabile e in prevalenza serena o velata. Tra tarda mattinata e primo pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto sulle aree interne, lungo l'Appennino e sul versante adriatico, dove si svilupperanno rovesci e locali temporali più probabili tra Marche e Abruzzo. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi.

0: mente anche temporalesche. Dalla sera i fenomeni saranno in attenuazione, lasciando soltanto qualche residuo piovasco tra Basilicata e Bassa Calabria. In Sicilia il cielo resterà irregolarmente nuvoloso ma generalmente asciutto, salvo qualche locale precipitazione in tarda serata sul settore nord-orientale dell'isola. Le temperature massime saranno in lieve calo su Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte occidentale, mentre aumenteranno su Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Puglia, Basilicata e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. Le minime saranno invece in aumento su gran parte del centro-nord e in Campania, con rialzi più evidenti tra Basso Lazio e aree alpine occidentali, in lieve diminuzione invece su Bassa Calabria e Sicilia. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia meridionale, coste pugliesi e settori ionici, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e nel canale d'Otranto, più deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari, resteranno mossi o localmente molto mossi lo stretto di Sicilia e lo Ionio, ma con moto ondoso in graduale attenuazione già dal mattino, mosso il Mar Ligure con mare in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale, entro sera poco mossi o mossi gli altri bacini, con tendenza generale ad una graduale attenuazione del moto ondoso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: 3 per te.

0: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande. Dall'estero, massicci attacchi russi nella notte nel sud-est dell'Ucraina, colpita anche una nave cinese. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, in città ieri anche Mattarella e Meloni. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale D'Annunzio a Trieste. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. In città ieri anche Mattarella e Meloni. Il servizio della redazione.
2: Da Modena scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita ieri dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier Meloni ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura, hanno detto. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. A destra però è scontro sui permessi di soggiorno, via assieme alla cittadinanza e chi delinque, attacca Matteo Salvini, ma il vice premier Antonio Tajani gli ricorda che il Kudri è italiano.
1: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, denunciando su Telegram pesanti attacchi russi nella notte di Dnipro e Odessa, afferma che uno dei droni ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave si trovasse in mare. L'attacco russo a Dnipro, afferma il leader ucraino, è durato più di 6 ore nella notte. In totale ci sono stati danni in 8 regioni. Al momento si contano decine di feriti in tutto il paese, tra cui anche bambini. In totale i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni d'attacco e 22 missili di vari tipi, balistici e da crociera. Vediamo in Italia. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
3: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
1: Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale d'Annunzio a Trieste. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 77 anni. A Marano di Napoli, adesso, dove nel pomeriggio di ieri 2 carabinieri hanno notato un'anziana donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale. Mentre ritirava il bucato, il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio, raggiungendo il balcone dall'esterno e riuscendo in questo modo ad entrare nell'appartamento per prestare primi soccorsi all'anziana. All'interno dell'abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell'accaduto. L'anziana è stata quindi assistita dai sanitari intervenuti sul posto. Una notizia di sport in chiusura: il basket, i Cleveland Cavaliers hanno dominato i Detroit Pistons 125-94 in gara 7 della serie del secondo turno dei playoff NBA e si sono qualificati per le finali della Eastern Conference di domenica, dove affronteranno i New York Knicks. I Cavaliers hanno compiuto una piccola impresa vincendo largamente sul campo della migliore squadra della regular season ad est, nonostante fossero entrati nei playoff come quarti. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 16:05.
0: Prima spot.
5: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Prima Radio, musica ed informazione.
19: Prima spot.
20: La tua giornata sarà pesante come al solito?
21: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
20: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
21: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
20: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
21: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
20: Ampio parcheggio custodito.
22: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
23: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: nuove minacce all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump, la flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze israeliane e le imbarcazioni abbordate al largo delle acque di Cipro. Il Partito Popolare del governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla ha vinto le elezioni regionali in Andalusia, ma senza confermare la maggioranza assoluta. Sono riprese le ricerche dei corpi dei quattro italiani ancora dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive. E poi la cronaca e l'economia, tra poco.
1: Sotto gli occhiali,

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni in Medio Oriente, nuove minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
2: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
1: La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra militari del comando della marina israeliana che abbordano una delle navi. Il Partito Popolare del governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla ha vinto le elezioni regionali in Andalusia, ma senza confermare la maggioranza assoluta. Il PP si è fermato al 40% circa e 52 seggi rispetto ai 58 che controllava, a 4 dalla maggioranza dei 109 deputati della Camera andalusa. Il risultato forza Moreno Bonilla, 56 anni al suo terzo mandato, a cercare il sostegno dell'ultradestra. Uno scenario già visto negli ultimi mesi in Estremadura, Aragona e Castiglia e León, dove il PP ha vinto ma è dovuto scendere a patti con Vox. Sono riprese le ricerche dei corpi dei 4 italiani ancora dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive. Il team di subacquei di Dan Europe è al lavoro nelle acque di Alimattà, nell'atollo di Vaavu. Il team è composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Notizia di economia: in chiusura, marzo 2026 si stima una crescita congiunturale più ampia per le importazioni, più 4,8% rispetto alle esportazioni, più 4,1%, lo rende noto l'Istat. L'aumento su base mensile dell'export è maggiore per l'area Unione Europea, più 4,7%, rispetto a quella extra Unione Europea, più 3,6%. Nel primo trimestre 2026 rispetto al precedente l'export cresce del 4% netto, l'import del 2,3%. Abbiamo terminato.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:02. Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Brevi attese per traffico intenso sulla A30 Caserta Salerno alla barriera di Mercato San Severino verso Salerno. Intenso il traffico sulla A2 del Mediterraneo con code tra Baronisse e Fratte verso Salerno. Code sempre per traffico sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Anticipiamo che per lavori notturni sulla tangenziale di Napoli, tra le 23 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso il tratto tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. Chiuso nella stessa fascia oraria anche il tratto tra Capodimonte e Corso Malta in direzione Capodichino. Sulla diramazione per Capodichino, chiusura sempre tra le 23 e le 6, tra Capodichino e il bivio per la tangenziale di Napoli in quest'ultima direzione. In corso uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. In agitazione fino alle 21 di questa sera il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia Tiper e Trenord. A rischio i treni dell'alta velocità, i treni a media e lunga percorrenza e i regionali. Per i convogli regionali prossima fascia di garanzia dalle 18 alle 21. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi o velati e senza fenomeni di rilievi. Dalle ore centrali però la nuvolosità tenderà ad aumentare rapidamente portando piogge e rovesci via via più diffusi, anche temporaleschi, soprattutto tra Liguria e Piemonte. In serata il maltempo raggiungerà anche la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Dalla tarda sera ancora rovesci e qualche temporale interesseranno il Levante Ligure, il Trentino, Alto Adige e il Veneto, mentre sulle altre aree le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Deboli nevicate sono previste sui rilievi alpini e prealpini oltre i 2000 metri. Al centro la mattinata sarà inizialmente stabile e in prevalenza serena o velata. Tra tarda mattinata e primo pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto sulle aree interne, lungo l'Appennino e sul versante adriatico, dove si svilupperanno rovesci e locali temporali più probabili tra Marche e Abruzzo. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi con residue piogge sul tanto sull'Alta Toscana, in particolare nelle zone al confine con la Liguria. Sulla Sardegna il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con qualche breve precipitazione al mattino sul settore occidentale, ma in rapido miglioramento. Al sud e sulla Sicilia la giornata partirà con prevalenza di sole o poche nubi. Dal primo pomeriggio aumenterà la nuvolosità soprattutto su Calabria e aree interne di Molise, Puglia, Basilicata e Campania meridionale, con precipitazioni localmente anche temporalesche. Dalla sera i fenomeni saranno in attenuazione.

0: tirrenici di Calabria e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. Le minime saranno invece in aumento su gran parte del centro-nord e in Campania, con rialzi più evidenti tra basso Lazio e aree alpine occidentali, in lieve diminuzione invece su bassa Calabria e Sicilia. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia meridionale, coste pugliesi e settori ionici, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e nel canale d'Otranto, più deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari, resteranno mossi o localmente molto mossi lo stretto di Sicilia e lo Ionio, ma con moto ondoso in graduale attenuazione già dal mattino, mosso il Mar Ligure, con mare in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale entro sera, poco mossi o mossi gli altri bacini, con tendenza generale ad una graduale attenuazione del moto ondoso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

essere sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Maldive, individuati i corpi dei quattro sub italiani, duplice omicidio nel napoletano, fermato un uomo. Modena, la difesa chiede la perizia psichiatrica. Ricina, nuovi interrogatori a Campobasso. Flottiglia filo-palestinesi, attivisti fermati. Stellantis punta sull'intelligenza artificiale. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Non so in

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono stati individuati alle Maldive i corpi dei 4 subitaliani dispersi nei giorni scorsi durante un'immersione nei pressi dell'atollo di Vavu. La conferma è arrivata dalla Farnesina, mentre le forze di difesa nazionali maldiviane hanno spiegato che i corpi si trovano nel terzo segmento della grotta sottomarina dove il gruppo si era immerso. Secondo il portavoce del governo Mohamed Hussein Sharif, 2 corpi potrebbero essere recuperati nella giornata di martedì e gli altri mercoledì. Le operazioni restano estremamente complesse. In azione un team internazionale di specialisti coordinato da Dan Europe, composto da esperti subspeleologi finlandesi dotati di Rebreather, miscele Trimix e scooter subacquei. Utilizzato anche un veicolo sottomarino a controllo remoto. Ogni immersione dura circa 3 ore e viene interrotta immediatamente in presenza di ostacoli. Dan Europe ha definito la missione tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. La prima immersione tecnica nella grotta dei Kunukandu è durata circa 3 ore e ha consentito di raggiungere il primo obiettivo operativo della missione.
2: Veniamo alla cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel napoletano. Un 49enne di Santa Anastasia è stato fermato con accusa di duplice omicidio e avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le 2 donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
1: La difesa di Salim El Kudri, il 31enne accusato del grave investimento avvenuto a Modena il 16 maggio, chiederà una perizia psichiatrica. Lo ha annunciato l'avvocato Fausto Giannelli, che parla di una situazione di assoluta confusione mentale. Secondo il legale, l'uomo non avrebbe piena consapevolezza di quanto accaduto e riviverebbe i fatti come se appartenessero ad un'altra persona. El Kudri avrebbe raccontato di essere uscito di casa pensando di morire, guidando a velocità elevatissima senza ricordare poi quanto successo. Nell'impatto sono state travolte diverse persone. Migliorano intanto le condizioni della donna tedesca di 69 anni, ricoverata all'ospedale di Baggiovara. È stata estubata ed è cosciente. La donna era stata colpita per ultima dall'auto e schiacciata contro la vetrina di un negozio, riportando gravissime lesioni agli arti inferiori. La richiesta della difesa punta ora ad accertare le condizioni psichiche del 31enne al momento dei fatti.
2: Veniamo alla cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel napoletano. Un 49enne di Santa Anastasia è stato fermato con accusa di duplice omicidio e avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le 2 donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
1: E andiamo all'estero. Tensione al largo di Cipro. Dopo l'abbordaggio della Global Sumud flottiglia da parte della Marina israeliana, tra gli attivisti sequestrati ci sarebbero anche 3 marchigiani, Marco, Vittorio e Maurizio. A renderlo noto il coordinamento Marche per la Palestina, che parla di allerta massima dopo il fermo degli attivisti in acque internazionali. Secondo quanto riferito, i partecipanti sarebbero stati prelevati dalle imbarcazioni con le mani alzate, caricati su gomoni militari e successivamente trasferiti su una nave prigione. Al momento non si conosce la destinazione finale del gruppo.
2: Ultima pagina. Stellantis accelera sull'intelligenza artificiale e annuncia una nuova partnership strategica con Accenture e Nvidia per trasformare la propria rete produttiva globale. L'obiettivo è introdurre nelle fabbriche sistemi digital twin basati sull'intelligenza artificiale e su tecnologie avanzate di simulazione industriale. Il progetto unirà l'esperienza produttiva del gruppo automobilistico con le competenze di Accenture nella manifattura digitale e le piattaforme di accelerazione dei computer sviluppate da Nvidia. Secondo l'azienda, l'iniziativa punta a rendere più efficienti e connessi gli impianti produttivi attraverso l'utilizzo dei dati della cosiddetta Physical AI. Stellantis conferma così la volontà di investire nell'innovazione tecnologica e nell'automazione avanzata.
1: Chiudiamo con lo sport. La nazionale iraniana di calcio è arrivata in Turchia per proseguire la preparazione in vista del mondiale che dovrebbe disputarsi negli Stati Uniti, nonostante le tensioni diplomatiche ancora forti tra Teheran e Washington. La squadra, composta da 22 giocatori e dallo staff tecnico, raggiungerà poi Tucson in Arizona il prossimo 5 giugno. L'esordio è previsto il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, seguito dalle sfide con Belgio ed Egitto. La partecipazione iraniana resta però accompagnata da forti incertezze geopolitiche dopo l'offensiva israelo-americana contro la Repubblica Islamica e il successivo cessate il fuoco dell'8 aprile. Nelle ultime ore il segretario generale della FIFA, Matthias Grafstrom, ha definito molto costruttivo l'incontro avuto a Istanbul con una delegazione della Federcalcio iraniana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

poliziotti infedeli vendevano dati riservati su VIP, calciatori e imprenditori, maxi operazione della Procura di Napoli, appalti pilotati e mazzette a Sorrento, 7 arresti dopo l'inchiesta sull'ex sindaco Coppola. Papa Leone XIV sarà il 23 maggio ad Acerra. Il MAN e Capodimonte uniscono le forze con una mostra tra alabastro e porcellana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Napoli contro una organizzazione accusata di accessi abusivi alle banche dati istituzionali. Secondo gli investigatori, appartenenti infedeli alle forze dell'ordine avrebbero venduto informazioni riservate riguardanti calciatori, imprenditori, attori e personaggi dello spettacolo ad agenzie private. A illustrare i dettagli dell'indagine è stato il procuratore Nicola Gratteri, spiegando che gli indagati esfiltravano dati sensibili in cambio di denaro. Nel corso delle perquisizioni è stato trovato anche un file Excel con un vero e proprio tariffario, dai 6 ai 25 euro per ogni ricerca effettuata. Coinvolta nell'inchiesta anche la società Equalize, già citata in precedenti indagini analoghe. Sono 29 indagati, 4 persone sono finite in carcere e 6 agli arresti domiciliari. Nuovi sviluppi anche nell'inchiesta sugli appalti pilotati a Sorrento. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito 7 misure cautelari nell'ambito dell'indagine partita dall'arresto in flagranza dell'ex sindaco Massimo Coppola, sorpreso mentre intascava una presunta tangente in un ristorante. Le accuse contestate agli indagati sono corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Gli interrogatori preventivi si erano svolti nelle scorse settimane. Papa Leone XIV tornerà in campagna il prossimo 23 maggio per una visita da Cerra. Ad annunciarlo è stato il vescovo Antonio Di Donna, che ha spiegato come il pontefice voglia ridare speranza ad un territorio segnato dalle emergenze ambientali della Terra dei Fuochi. La visita riannoda un filo interrotto nel 2020 con Papa Francesco, ha spiegato Di Donna, ricordando il viaggio saltato durante la pandemia. Il Papa arriverà alla vigilia dell'anniversario dell'enciclica Laudato Si e incontrerà cittadini, istituzioni e associazioni impegnate nella tutela ambientale. Cultura infine, con una collaborazione tra i grandi musei napoletani, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Museo Real Bosco di Capodimonte, inaugurano un dialogo artistico tra l'Artemide Efesia del II secolo d.C. e il sacrificio a Diana d'Efeso, opera in biscuit di Filippo Taiolini realizzata alla fine del Settecento. L'installazione sarà visitabile nell'atrio del MAN fino all'8 giugno e anticipa la riapertura del celebre cabinet delle porcellane di Capodimonte prevista per il 12 giugno. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi o velati e senza fenomeni di rilievi. Dalle ore centrali però la nuvolosità tenderà ad aumentare rapidamente portando piogge e rovesci via via più diffusi, anche temporaleschi, soprattutto tra Liguria e Piemonte. In serata il maltempo raggiungerà anche la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Dalla tarda sera ancora

0: sul versante adriatico, dove si svilupperanno rovesci e locali temporali più probabili tra Marche e Abruzzo. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi con residue piogge soltanto sull'Alta Toscana, in particolare nelle zone al confine con la Liguria. Sulla Sardegna il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con qualche breve precipitazione al mattino sul settore occidentale, ma in rapido miglioramento. Al sud e sulla Sicilia la giornata partirà con prevalenza di sole o poche nubi dal primo pomeriggio, aumenterà la nuvolosità soprattutto su Calabria e aree interne di Molise, Puglia, Basilicata e Campania meridionale, con precipitazioni localmente anche temporalesche. Dalla sera i fenomeni saranno in attenuazione, lasciando soltanto qualche residuo piovasco tra Basilicata e Bassa Calabria. In Sicilia il cielo resterà irregolarmente nuvoloso ma generalmente asciutto, salvo qualche locale precipitazione in tarda serata sul settore nord-orientale dell'isola. Le temperature massime saranno in lieve calo su Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte occidentale, mentre aumenteranno su Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Puglia, Basilicata e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. Le minime saranno invece in aumento su gran parte del centro-nord e in Campania, con rialzi più evidenti tra Basso Lazio e aree alpine occidentali, in lieve diminuzione invece su Bassa Calabria e Sicilia. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia meridionale, coste pugliesi e settori ionici, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e nel canale d'Otranto, più deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari, resteranno mossi o localmente molto mossi lo stretto di Sicilia e lo Ionio, ma con moto ondoso in graduale attenuazione già dal mattino, mosso il Mar Ligure con mare in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale entro sera, poco mossi o mossi gli altri bacini, con tendenza generale ad una graduale attenuazione del moto ondoso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Maldive, individuati i corpi dei quattro sub italiani, duplice omicidio nella Napoletano, fermato un uomo. Modena, la difesa chiede la perizia psichiatrica. Ricina, nuovi interrogatori a Campobasso. Flottiglia filo-palestinesi e attivisti fermati. Stellantis punta sull'intelligenza artificiale, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono stati individuati alle Maldive i corpi dei 4 sub italiani dispersi nei giorni scorsi durante un'immersione nei pressi dell'atollo di Vavu. La conferma è arrivata dalla Farnesina, mentre le forze di difesa nazionali maldiviane hanno spiegato che i corpi si trovano nel terzo segmento della grotta sottomarina dove il gruppo si era immerso. Secondo il portavoce del governo Mohamed Hussein Sharif, 2 corpi potrebbero essere recuperati nella giornata di martedì e gli altri mercoledì. Le operazioni restano estremamente complesse. In azione è un team internazionale di specialisti coordinato da Dan Europe, composto da esperti sub-speleologi finlandesi dotati di vibrator, miscele Trimix e scooter subacquei. Utilizzato anche un veicolo sottomarino a controllo remoto. Ogni immersione dura circa 3 ore e viene interrotta immediatamente in presenza di ostacoli. Dan Europe ha definito la missione tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. La prima immersione tecnica nella grotta di Kunukandu è durata circa 3 ore e ha consentito di raggiungere il primo obiettivo operativo della missione.
2: Veniamo alla cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nella napoletana, un 49enne di Santa Anastasia, è stato fermato con accusa di duplice omicidio e avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le 2 donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
1: La difesa di Salim El Kudri, il 31enne accusato del grave investimento avvenuto a Modena il 16 maggio, chiederà una perizia psichiatrica. L'ha annunciato l'avvocato Fausto Giannelli, che parla di una situazione di assoluta confusione mentale. Secondo il legale, l'uomo non avrebbe piena consapevolezza di quanto accaduto e riviverebbe i fatti come se appartenessero ad un'altra persona. El Kudri avrebbe raccontato di essere uscito di casa pensando di morire, guidando a velocità elevatissima senza ricordare poi quanto successo. Nell'impatto sono state travolte diverse persone. Migliorano intanto le condizioni della donna tedesca di 69 anni, ricoverata all'ospedale di Baggiovara. È stata estubata ed è cosciente. La donna era stata colpita per ultima dall'auto e schiacciata contro la vetrina di un negozio, riportando gravissime lesioni agli arti inferiori. La richiesta della difesa punta ora ad accertare le condizioni psichiche del 31enne al momento dei fatti.
2: Proseguono a Campobasso gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, decedute lo scorso dicembre dopo un avvelenamento da ricina. In questura la squadra mobile ha ascoltato nuovamente alcuni parenti delle vittime, mentre nel pomeriggio è stato ascoltato anche l'infermiere che effettuò una flebo nell'abitazione di famiglia a Pietracatella. Non è stato ancora fissato invece il nuovo interrogatorio di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte. Parallelamente gli investigatori stanno approfondendo le chat e le conversazioni online legate alla ricina, andate avanti per mesi in rete, per capire se possono avere collegamenti diretti con il caso. Gli inquirenti continuano a lavorare su ogni elemento utile a chiarire le responsabilità e la dinamica dell'avvelenamento.
1: Andiamo all'estero, attenzione al largo di Cipro. Dopo l'abbordaggio della Global Sumud flottiglia da parte della Marina israeliana, tra gli attivisti sequestrati ci sarebbero anche 3 marchigiani, Marco, Vittorio e Maurizio, a renderlo noto il coordinamento Marche per la Palestina, che parla di allerta massima dopo il fermo degli attivisti in acque internazionali. Secondo quanto riferito, i partecipanti sarebbero stati prelevati dalle imbarcazioni con le mani alzate, caricati su gomoni militari e successivamente trasferiti su una nave prigione. Al momento non si conosce la destinazione finale del gruppo.
2: Ultima pagina, Stellantis accelera sull'intelligenza artificiale e annuncia una nuova partnership strategica con Accenture e Nvidia per trasformare la propria rete produttiva globale. L'obiettivo è introdurre nelle fabbriche sistemi digital twin basati sull'intelligenza artificiale e su tecnologie avanzate di simulazione industriale. Il progetto unirà l'esperienza produttiva del gruppo automobilistico con le competenze di Accenture nella manifattura digitale e le piattaforme di accelerazione dei computer sviluppate da Nvidia. Secondo l'azienda, l'iniziativa punta a rendere più efficienti e connessi gli impianti produttivi attraverso l'utilizzo dei dati della cosiddetta Physical AI. Stellantis conferma così la volontà di investire nell'innovazione tecnologica e nell'automazione avanzata.
1: Chiudiamo con lo sport. La nazionale iraniana di calcio è arrivata in Turchia per proseguire la preparazione in vista del mondiale che dovrebbe disputarsi negli Stati Uniti, nonostante le tensioni diplomatiche ancora forti tra Teheran e Washington. La squadra, composta da 22 giocatori e dallo staff tecnico, raggiungerà poi Tucson in Arizona il prossimo 5 giugno. L'esordio è previsto il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, seguito dalle sfide con Belgio ed Egitto. La partecipazione iraniana resta però accompagnata da forti incertezze geopolitiche dopo l'offensiva israelo-americana contro la Repubblica Islamica e il successivo cessate il fuoco dell'8 aprile. Nelle ultime ore il segretario generale della FIFA, Matthias Grafstrom, ha definito molto costruttivo l'incontro avuto a Istanbul con una delegazione della Federcalcio iraniana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 20:08. Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Numero 6.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code per traffico intenso sulla A3 Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Intenso il traffico anche sulla tangenziale di Napoli, con code tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla tangenziale di Napoli per lavori notturni resterà chiuso tra le 23 di questa sera e le 6 di domattina il tratto tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. Nella stessa fascia oraria chiusura tra Capodimonte e Corso Malta in direzione Capodichino. Sulla diramazione per Capodichino chiusura sempre tra le 23 e le 6 tra Capodichino ed il bivio per la tangenziale di Napoli in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi o velati e senza fenomeni di rilievi. Dalle ore centrali però la nuvolosità tenderà ad aumentare rapidamente, portando piogge, rovesci via via più diffusi, anche temporaleschi, soprattutto tra Liguria e Piemonte. In serata il maltempo raggiungerà anche la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Dalla tarda sera ancora rovesci e qualche temporale interesseranno il Levante Ligure, il Trentino, Alto Adige e il Veneto, mentre sulle altre aree le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Deboli nevicate sono previste sui rilievi alpini e prealpini oltre i 2000 metri. Al centro la mattinata sarà inizialmente stabile e in prevalenza serena o velata. Tra tarda mattinata e primo pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto sulle aree interne, lungo l'Appennino e sul versante adriatico, dove si svilupperanno rovesci e locali temporali più probabili tra Marche e Abruzzo. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi con residue piogge sul tanto sull'Alta Toscana, in particolare nelle zone al confine con la Liguria. Sulla Sardegna il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con qualche breve precipitazione al mattino sul settore occidentale, ma in rapido miglioramento. Al sud e sulla Sicilia la giornata partirà con prevalenza di sole o poche nubi dal primo pomeriggio, aumenterà la nuvolosità soprattutto su Calabria e aree interne di Molise, Puglia, Basilicata e Campania meridionale, con precipitazioni localmente anche temporalesche. Dalla sera i fenomeni saranno in attenuazione, lasciando soltanto qualche residuo piovasco tra Basilicata e Bassa Calabria. In Sicilia il cielo resterà irregolarmente nuvoloso ma generalmente asciutto, salvo qualche locale precipitazione in tarda serata sul settore nord-orientale dell'isola. Le temperature massime saranno in lieve calo su Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte occidentale, mentre aumenteranno su Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Puglia, Basilicata e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. Le minime saranno invece in aumento su gran parte del centro nord e in Campania, con rialzi più evidenti tra basso Lazio e aree alpine occidentali, in lieve diminuzione invece su bassa Calabria e Sicilia. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord occidentali su Sardegna, Sicilia meridionale, coste pugliesi e settori ionici, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e nel canale d'Otranto, più deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari resteranno mossi o localmente molto mossi lo stretto di Sicilia e lo Ionio, ma con moto ondoso in graduale attenuazione già dal mattino, mosso il Mar Ligure con mare in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale, entro sera poco mossi o mossi gli altri bacini, con tendenza generale ad una graduale attenuazione del moto ondoso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione

0: miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
1: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Numero 2.

Poliziotti infedeli vendevano dati riservati su VIP, calciatori e imprenditori, maxi operazione della Procura di Napoli, appalti pilotati e mazzette a Sorrento, 7 arresti dopo l'inchiesta sull'ex sindaco Coppola. Papa Leone XIV sarà il 23 maggio ad Acerra. Il MAN e Capodimonte uniscono le forze con una mostra tra alabastro e porcellana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Napoli contro una organizzazione accusata di accessi abusivi alle banche dati istituzionali. Secondo gli investigatori, appartenenti infedeli alle forze dell'ordine avrebbero venduto informazioni riservate riguardanti calciatori, imprenditori, attori e personaggi dello spettacolo ad agenzie private. A illustrare i dettagli dell'indagine è stato il procuratore Nicola Gratteri, spiegando che gli indagati esfiltravano dati sensibili in cambio di denaro. Nel corso delle perquisizioni è stato trovato anche un file Excel con un vero e proprio tariffario, dai 6 ai 25 euro per ogni ricerca effettuata. Coinvolta nell'inchiesta anche la società Equalize, già citata in precedenti indagini analoghe. Sono 29 indagati, 4 persone sono finite in carcere e 6 agli arresti domiciliari. Nuovi sviluppi anche nell'inchiesta sugli appalti pilotati a Sorrento. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito 7 misure cautelari nell'ambito dell'indagine partita dall'arresto in flagranza dell'ex sindaco Massimo Coppola, sorpreso mentre intascava una presunta tangente in un ristorante. Le accuse contestate agli indagati sono corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Gli interrogatori preventivi si erano svolti nelle scorse settimane. Papa Leone XIV tornerà in campagna il prossimo 23 maggio per una visita da Cerra. Ad annunciarlo è stato il vescovo Antonio Di Donna, che ha spiegato come il pontefice voglia ridare speranza ad un territorio segnato dalle emergenze ambientali della Terra dei Fuochi. La visita riannò da un filo interrotto nel 2020 con Papa Francesco, ha spiegato Di Donna, ricordando il viaggio saltato durante la pandemia. Il Papa arriverà alla vigilia dell'anniversario dell'enciclica Laudato Si e incontrerà cittadini, istituzioni e associazioni impegnate nella tutela ambientale. Cultura infine, con una collaborazione tra i grandi musei napoletani, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo Real Bosco di Capodimonte, inaugurano un dialogo artistico tra l'Artemide Efesia del II secolo d.C. e il Sacrificio a Diana d'Efeso, opera in biscuit di Filippo Taiolini realizzata alla fine del Settecento. L'installazione sarà visitabile nell'Atrio del Man fino all'8 giugno e anticipa la riapertura del celebre cabinet delle porcellane di Capodimonte prevista per il 12 giugno. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi o velati e senza fenomeni di rilievi. Dalle ore centrali però la nuvolosità tenderà ad aumentare rapidamente portando piogge e rovesci via via più diffusi, anche temporaleschi, soprattutto tra Liguria e Piemonte. In serata il maltempo raggiungerà anche la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Dalla tarda sera ancora rovesci e qualche temporale interesseranno il Levante Ligure, il Trentino, Alto Adige e il Veneto, mentre sulle altre aree le precipitazioni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Deboli nevicate sono previste sui rilievi alpini e prealpini oltre i 2000 metri. Al centro la mattinata sarà inizialmente stabile e in prevalenza serena o velata. Tra tarda mattinata e primo pomeriggio aumenteranno le nubi soprattutto sulle aree interne, lungo l'Appennino e sul versante adriatico, dove si svilupperanno rovesci e locali temporali più probabili tra Marche e Abruzzo. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi con residue piogge sul tanto sull'Alta Toscana, in particolare nelle zone al confine con la Liguria. Sulla Sardegna il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con qualche breve precipitazione al mattino sul settore occidentale, ma in rapido miglioramento. Al sud e sulla Sicilia la giornata partirà con prevalenza di sole o poche nubi. Dal primo pomeriggio aumenterà la nuvolosità soprattutto su Calabria e aree interne di Molise, Puglia, Basilicata e Campania meridionale, con precipitazioni localmente anche temporalesche. Dalla sera i fenomeni saranno in attenuazione, lasciando soltanto qualche residuo piovasco tra Basilicata e Bassa Calabria. In Sicilia il cielo resterà irregolarmente nuvoloso ma generalmente asciutto, salvo qualche locale precipitazione in tarda serata sul settore nord-orientale dell'isola. Le temperature massime saranno in lieve calo su Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte occidentale, mentre aumenteranno su Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Puglia, Basilicata e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, valori pressoché stabili sul resto del paese. Le minime saranno invece in aumento su gran parte del centro nord e in Campania, con rialzi più evidenti tra basso Lazio e aree alpine occidentali, in lieve diminuzione invece su bassa Calabria e Sicilia. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord occidentali su Sardegna, Sicilia meridionale, coste pugliesi e settori ionici, con rinforzi sulle bocche di Bonifacio, sullo stretto di Sicilia e nel canale d'Otranto, più deboli e variabili altrove. Per quanto riguarda i mari resteranno mossi o localmente molto mossi lo stretto di Sicilia e lo Ionio, ma con moto ondoso in graduale attenuazione già dal mattino, mosso il Mar Ligure con mare in aumento fino a molto mosso sul settore meridionale, entro sera poco mossi o mossi gli altri bacini, con tendenza generale ad una graduale attenuazione del moto ondoso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.